0: Questo è straziato modo di... Aria è morta.
1: Esseri umani, vi comportate così? Proprio perché siete uomini, litigate.